0: nešto najbolje za tebe. El Radio. Tvoj lagani radio.
1: È un mondo difficile. E vita intensa.

Palma, Sonata di Bento. È nostra piccola vita, è nostro grande cuore.

detto sì, io t'ho detto ripasserò. Ma no, monsieur, tu ne preoccupa pas, ma va.

0: kad ti je potrebno opuštanje. El Radio, El Radio na 97.4.
1: Il coccodrillo, che una volta era un dio da venerare, tu lo vendi su una maglia solamente a poche lire, 30 in una camerata.